0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Primavera.
2: Ok.